0: dani dani dom dani talar dom dirna dom dirna dadre dani dani dom dani talar dom
1: bagr di bikte bag bagr di tom tom tom dirna bagr di bikte bag bagr di tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom tom tom dirna dom dirna tom dirna tom dirna